telecamere mi sorvegliano, mi sorvegliano, mi sorvegliano, mi sorvegliano, telecamere mi sorvegliano.

0: Ripeto, verso il terzo convoglio, passo.
1: Attenzione, attenzione, ai languidi ragazzi, bubu. Ripeto, ai languidi ragazzi, bubu. Respirare profondamente, passo.
0: Attenzione, attenzione, ragazzi agliante, portarsi immediatamente in posizione di attacco. Ripeto, in posizione di attacco, passo.